0: 方嘅，你真系唔开门得我入嚟。咁一个人你唔怕黑咩？吓、
1: 啊，你使乜吓我啊？我点都唔开俾你噶啦。
0: 咁我去边处瞓啊？吓、
1: 啊，我理你，
0: 真系唔开门得我入嚟。
1: 咁我
0: 至多瞓门口位啦。
1: 我扯啦喎，吓、啊。啲咁嘅人系要咁对待佢先得嘅。
2: 三更噶啦。